wende wando manaji numiti ni dawa ben buyadani eno kiti yokode tibiro chango pio pio siepna kiduogo to en ginot eno kodonje dala nera tego koduogo to en mana ginot umanye omane uno uyudo gature.